dham Sanipadramayona Sanipadramayona Sanipadramayona Sanipadramayona Sanipadramayona Akuni ki kano wa kano eke sanana sanana tobi kayam Kore o wa drono ta kore o wa drono ta sanane ke drono ta sanan padra baina